Sunda aku yalla ak yermandem ak xefel gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo.